varzan, varzan, nell'orecchia della gente. Si produce, produce, estremendo, e le feste di cervelli, e le feste di cervelli.

pianto, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepato.